Zulu, siyathokoza. Mangcono ngithumela nomkhuleko right now. Nkosi yamakhosi ungene kumakhaya. Mangcono Nkosi yesiZulu abanye kunkulunkulu namandla. Bashwezi ihlobo zabo. Nkosi yamakhosi bahlezi emanzini amnyama Nkosi yesiZulu. Oh Nkosi yamakhosi sithumela owakho umoya kunkulunkulu namandla. Kozothi uphephethe malusolo kuleyo. Kunkulunkulu namandla lawo manxeba avulekile njengalesi sikhathi. Mayingcono Nkosi yabakhosi ubanikeza ithemba. Nkosi yesiZulu ngiyakhuleka Jehova. Thumela lo mthandazo right now. Nkosi yamakhosi kuloyo mayingcono. Nkosi yamakhosi osephelelwe ithemba. Kothi mayingcono Nkosi yamakhosi akasazi. Nkulunkulu onamandla Jehova. Nkulunkulu oyingcono yikuphi okufanele akwenze. Mayingcono ngizomnikeza ithemba. Ngizothi namanje muhle Thixo Jehova. Nkosi yamakhosi ngizokhulekisa. Nalowo baba Nkosi yesiZulu. Nkosi yamakhosi baba Nkosi. Nkosi yamakhosi ofuna umsebenzi. Nkosi yamakhosi osephelelwe ithemba. Hayi mayingcono Jehova Nkulunkulu namandla. Ngizomnikeza ithemba Nkosi yamakhosi. Angalahli ithemba ukhona. Unguthixo wena Nkosi yesiZulu. Ubhekile baba Nkosi yamakhosi. Abantwana bakho abaswele maluselo ngulewo. Ubabhekile mayingcono Thixo Jehova. Hawu mayingcono ngiyazi baba Thixo Jehova. Awubakhohlwanga kulesi sokulunga. UThixo wena Nkosi obhekelela nayo. UThixo Jehova obonelela nayo. Nkosi yamakhosi yabonelela. Nangalesi sikhathi mayingcono Thixo Jehova. Nkosi yamakhosi ngizothandaza. Malusolo ngulo Thixo Jehova napha abantwana bakho. Malusolo ngulo Thixo Jehova Nkosi yesiZulu. Mayingcono Nkosi yesiZulu Nkosi abasazi ukuthi kufanele mayingcono Thixo Jehova Nkosi benze njani. Mayingcono Nkosi yamakhosi ugebengu obukhona. Malusolo ngulo Thixo Jehova ezulu lethu malusolo ngulo. Hayi malusolo ngulo Nkosi sivikelela ngalesi sikhathi. Nkulunkulu namandla kule nyaka mayingcono. Yamagugu baba Nkulunkulu namandla Thixo Jehova. Hayi Nkosi yamakhosi mayingcono. Kubonakale mayingcono Thixo Jehova Nkulunkulu mayingcono. Kusibiyela baba Nkulunkulu namandla ngabanye ngabanye. Yena Nkosi abantwana Nkulunkulu namandla Thixo Jehova. Abantwana bakho besifazana malusolo ngulo. Nkulunkulu namandla Thixo Jehova Nkosi yesiZulu. Nkulunkulu namandla kunokubulalana mayingcono Thixo Jehova. Ebulawa malusolo ngulo Thixo Jehova Nkulunkulu namandla. Nkulunkulu namandla Nkosi yesiZulu. Fuselela unembeza Nkosi kubantwana bakho malusolo ngulo. Hayi Nkosi yesiZulu Nkulunkulu ayingcono. Nkulunkulu namandla fuselela Nkulunkulu namandla. Omubi baba Nkulunkulu namandla Jehova Nkosi. Phendula impilo yakhe Nkulunkulu namandla. Bese ufuselela unembeza Nkosi yesiZulu. Nkulunkulu namandla Thixo Jehova. Shintsha impilo Nkulunkulu namandla Thixo Jehova. Nkosi yamakhosi zebenza uba bubi mayingcono. Siyakhuleka baba Thixo Jehova nakalesi sikhathi. Siza kuwena malusolo ngulo esizilahla. Nkosi yamakhosi sikhuphukela kuwena. Uyingcono Jehova ngoba kekho. Omunye Jehova Nkulunkulu namandla. Esingayilahla kuwena size simaninginingi. Siza mayingcono Jehova Nkulunkulu namandla. Sinethemba Nkulunkulu namandla. Baba unguthixo malusolo ngulo. Ombalahlani Nkosi yesiZulu. Unguthixo obhekelela nayo. Nkosi nangalesi sikhathi mayingcono. Hawu Nkosi siyaphakathi mayingcono. Nkulunkulu namandla siyabona ezweni lakho. Malusolo ngulo Thixo Jehova nakho nalapha. Kumele yakhaya malusolo ngulo Jehova. Kokutshena baba Nkulunkulu namandla kubuhle malusolo ngulo. Nkosi yamakhosi mayingcono Jehova. Ehlangene malusolo ngulo Thixo Jehova Nkosi bejabula. Lepha mayingcono Thixo Jehova wafika uSathane. Nkosi yamakhosi wakhipha imiphefumulo mayingcono. Hawu Nkosi yamakhosi mayingcono. Hawu nomntwana wakho Nkosi obeyithwele. Hawu Nkosi yamakhosi Nkulunkulu namandla. Abantwana bakho mayingcono Thixo Jehova. Nkosi yamakhosi mayingcono. Sizobathuthuza bemthandazo mayingcono. Behlelwe isehlo baba Nkulunkulu namandla. Wafika uSathane mayingcono Thixo Jehova. Nkulunkulu namandla Thixo Jehova waqotha. Lepha mayingcono sithi Jehova. Nangalesi sikhathi baba Thixo Jehova. Nkulunkulu namandla yenza izinto zenzeke. Nkosi yamakhosi Nkulunkulu namandla. Mayingcono abanye Thixo Jehova Nkosi yesiZulu. Nkulunkulu namandla kunzima nokuthi balale emakhayeni wabo. Hawu sikhulekela.